se di Dio segue su banio casina nel nucleo via inusa ava to antuma mindi antica qui yaro segre yara o e son bon a pura mon berbo ya ben ben temo bebe mo atana qui ni gintemani tara pendi o e taso Antes yo era tú, anda, yo era un barte, un guayo, mi cura, mi, ya, bueno, ganó.

Piera. Insi a roghe chire. Deve mangiare chi me. Bene uno bu. Bene in sesu bu. Bene che gelmo mia. Ide. Succo. Me besem mambu. Behem baba. Besem mirobu. Behem tiobu. Me va guoca su un domaro qua. Ehi ma domaro mi ha dua. Agula tanku. Anna sa. Sannone. Sannone. Sanga kasomo. Nigibi ti agura wai yogu. Dewe sa wese negimu.

nudora wenno murata na modi koro so mayoro nudora wenno murata na modi yezo ankura duare don kuro ujibu gabanyina abuna ne uyara tuwa ane uyara tuwa uyara mariwa ugobe wanye na venda wang